sei fortunata, sì, lo so, mi amo troppo. Ehi, quel corpo, una statua greca, specchio, specchio della mi brame, c'è la più bella del reame.